questa nostra vita, mondo che ci ha cambiati molto, sì, ma non fino in fondo. No, no, no, no, no, non passa. E allora batte, batte, batte, interminatamente batti tuo animale, che nella gente, se lo vuoi ascoltare,